ne baby amayen enche bia obesan baby o bisan ho se waye krado oba eneya waye krado so one.